Nagaletta, Tokyoletta, Casa, Sokoletta, Afuletta, Yafuletta, Casa.